tipo rock. C'è il tipo crack. C'è il tipo rock. Che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia.

tutti la cosa grande per me, la cosa che tu stessa non sai, la cosa

grazie. Molto grazie, signore. Dankeschön. Se si può, si può. Dankeschön.

questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano. Se mi ami,